amor profundo. Ye be di po ya di mami. Me di na me want to make you not it. Na so ra di nyam fu bo sha mani mo nyam we. Amana